0: le atsina wit la wen to la noaili wat lo la tasa a el to is che ta chut am che ha wetes una to lei chaco wat la tona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to ha el nisa sama wat lo la tona
1: 911
0: che calote ya suele sani y use che la tona el trilota wit ho te wuye che la tona el to ha islo che totsi te ame y use che la nahit wit is che la tona el to ta chut la ama is am a unuhi to samil to i ahoya